0: Radio Super, la radio amica.
1: Sono le 2:10.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Puerto Rico, Rico, Rico.
1: Stai ascoltando Radio Super. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: cosa mi succede stasera. Ti guardo ed è come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: Non vorrei parlare.
1: Cosa sei?
0: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio ieri, il mio oggi.
1: Proprio mai.
0: E il mio sempre, inquietudine.

0: tu sei come il vento che porta i violini e le rose.
1: Caramelle, non ne voglio più.
0: Certe volte non ti capisco.

0: parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla. C'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: Si spegne nei tuoi occhi la luna e si accendono i grilli.
1: Caramelle, non ne voglio più.
0: Se tu non ci fossi, bisognerebbe inventarti.

0: La tua musica.
1: I tuoi amici.
0: È Radio Super.
2: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Sono le 3 e 41 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: è Radio Super.
1: La tua Radio Super.
2: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Questa è Radio Super.
1: Sono le 4 e 19 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

Le robe finalmente sto trovando il coraggio di scriverti. Io ti voglio raccontare tutto l'odio che ti porto, tu lo sai perché. Mi hai sconfitto e da vigliacco ogni giorno io mi graffio l'anima. Da ogni viaggio insieme a te ritorno indietro, più vigliacco è inutile. E tu godi, tu sorridi soddisfatta ed offri sempre compagnia. Nei momenti in cui si spaccano i colori e la mia mente vola via. Approfitti di un istante in cui non

Tra le robe ti detesto per la gente che ancora ucciderà per te. Per i sogni che ha rubato, la natura che hai corrotto deridendomi. Travestita da compagna che si offre nuda solo per amore. In un letto di piaceri artificiali tu mi sfianchi.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: andata via.
1: Sei andata via, allora addio.
0: Arrivederci, signore.
2: Ciao, piccolo.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Sono le 5 e un minuto.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

visto quel che vale una ragazza come te. Sono un poco di buono.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Sono le 5 e 41 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: La tua musica.
1: I tuoi amici.
0: È Radio Super.
2: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Sono le 6 e 13 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Questa è Radio Super.
1: Sono le 6 e 56 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Pubblicità.
2: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
3: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi. Sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
2: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
3: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Sei su Radio Super e si sente!
1: Ho camminato da solo nel grande bosco dei girasoli di pietra e in una bolla di luce di luna smarrita stanotte ho risvegliato te. Cadono in autunno i girasoli del mio giardino e una primavera stanca genera nuove pietre soltanto. Ma oggi, amore mio, ho imparato da te il suono vibrante della mia voce. Ho nella pelle, amore mio, il brivido meraviglioso della mia prima idea.

0: la pubblicità.
1: Hai visto i saldi da Metalmark?
2: E come? Fino al 50% di sconto!
1: Su cosa?
2: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria!
1: Allora non posso perdermeli!
2: Corri da Metalmark! I saldi ti aspettano con offerte imperdibili! Fino al 50% di sconto!
3: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
4: 030 97 19 725.
5: Sono le 7 e 31 minuti.
4: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.
6: Radio Super, la radio amica.

0: Sono le 7:59.
1: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.
2: Radio Super, la radio amica.

0: Radio Super Pubblicità.
1: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
2: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi, sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
1: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
2: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Sono le 8 e 16 minuti.
1: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.
2: Questa è Radio Super.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Hai visto i saldi da Metalmark?
2: E come? Fino al 50% di sconto!
1: Su cosa?
2: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria!
1: Allora non posso perdermeli!
2: Corri da Metalmark! I saldi ti aspettano con offerte imperdibili! Fino al 50% di sconto!
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
3: Radio Super, la giusta sintonia.
4: Sono le 8 e 32 minuti.
5: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Sono le 8:59.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
2: Super Mattina con Pierangelo Pini. Ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
3: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
4: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi. Sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
3: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
4: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
1: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
5: Radio Super, la giusta sintonia.
6: Sono le 9:03.
7: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Pubblicità.
2: Hai visto i saldi da Metalmark?
3: E come? Fino al 50% di sconto!
2: Su cosa?
3: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria!
2: Allora non posso perdermeli!
3: Corri da Metalmark! I saldi ti aspettano con offerte imperdibili! Fino al 50% di sconto!
4: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
5: 030 97 19 725.

0: Questa è Radio Super.
1: Sono le 9:54 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: la pubblicità.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Fino al 31 luglio.
2: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
3: Super Mattina con Pierangelo Pini, ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
4: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
5: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi. Sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
4: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
5: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
6: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

ci crederesti, ne soffriresti, una tragedia ne faresti, oppure no.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Dopo l'inverno hai mal di schiena? Cervicali? Si avvicina la stagione delle allergie?
2: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
1: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
2: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
1: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Sant'Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
2: Ideanottesrl.it.
3: Cari amici radioascoltatori di Radio Super, sono Giorgio Conti per ricordarvi che dal lunedì al venerdì su canale 787 della vostra televisione, dalle 12 alle 14 saremo insieme con tanta allegria. Mi raccomando, aspetto numerose le vostre telefonate per ridere, chiacchierare, scherzare e giocare.
4: Hai visto i saldi da Metalmark?
5: E come? Fino al 50% di sconto!
4: Su cosa?
5: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria!
4: Allora non posso perdermeli!
5: Corri da Metalmark! I saldi ti aspettano con offerte imperdibili! Fino al 50% di sconto!
6: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Sono le 10:44.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
2: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi. Sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
1: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
2: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
2: Hai visto i saldi da Metalmark?
3: E come? Fino al 50% di sconto!
2: Su cosa?
3: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria!
2: Allora non posso perdermeli!
3: Corri da Metalmark, i saldi ti aspettano con offerte imperdibili! Fino al 50% di sconto!
4: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
5: 030 97 19 725.
6: Stai ascoltando Radio Super.
7: Sono le 11 e 32 minuti.
5: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Pubblicità.
2: Dopo l'inverno hai mal di schiena? Cervicali? Si avvicina la stagione delle allergie?
3: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
2: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
3: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
2: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Sant'Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
3: Ideanottesrl.it.
4: Super Mattina con Pierangelo Pini, ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
5: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Fino al 31 luglio.
6: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
7: Cari amici radioascoltatori di Radio Super, sono Giorgio Conti per ricordarvi che dal lunedì al venerdì su canale 787 della vostra televisione, dalle 12 alle 14 saremo insieme con tanta allegria. Mi raccomando, aspetto numerose le vostre telefonate per ridere, chiacchierare, scherzare e giocare.
8: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
9: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi. Sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
8: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
9: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

se una volta ogni tanto cambiassi il menù e magari anche il posto dove portarti, io magari ti porterei, ma perché sempre ad Ascona e sempre sul Lago Maggiore e sempre a mangiare polenta, chianti e risotto, che fa caldo. Buongiorno, buongiorno cari amici vicini e lontani, come diceva un mio predecessore. Come state tutti bene? Ben ritrovati, siamo a giovedì. Dai, questa settimana sta andando e il tempo vola, tutto vola, la vita vola, ma l'importante è che voli bene. Io sono qui per cercare di fare questo volo con voi per due ore, oggi come sempre, dalle 12 alle 14. Giorgio Conti Show va in onda dal piccolo emirato di Polaveno, dalla Sala Ovale da cui vi parlo, ed è un programma che voi potete ascoltare in televisione sul canale 787 oppure naturalmente su tutte le altre piattaforme, sulla radio DAB, su Alessa, sul telefonino, eccetera eccetera. Un unico numero telefonico per mettervi in contatto con me, lo conoscete bene, è il 351 40 41 42 3, ripeto 351 40 41 42 3, per fare, naturalmente, per scambiare due chiacchiere, augurarci un buongiorno, un abbraccio, raccontarmi qualcosa di voi, oppure semplicemente anche per dirmi ciao, sono Giovanni da e ti sto ascoltando, a me va bene così. Naturalmente il tutto condito dalla nostra, ma che dico, ottima, settima programmazione musicale, dai nostri grandi sponsor, e guai se non fossero con noi, ma soprattutto dalla nostra grande musica, che io voglio sempre un po' ricercare nei motivi un pochino più particolari. E allora, come diceva Raffaella Carrà, ma che musica, maestro, partiamo e buon ascolto.

0: Bellissimo pezzo di Lucio Battisti, La luce dell'est. C'è una prima telefonata, certo, pronto. Vediamo chi rompe il ghiaccio oggi. Aspetta un attimo che arrivo, aspetta, pronto.
1: Pronto, buon Giorgio.
0: Buon Giorgio, con chi parlo
1: Giovanni
0: di bello?
1: Giovanni Bellissolo, la saluto.
0: Bravo, hai capito quello che voglio io. Non voglio che mi chiamate e mi raccontate la Divina Commedia, però ho bisogno di sentirvi che ci siete.
1: Allora, ci siamo a fare la cubita.
0: Ecco, c'è la tua signora in sottofondo?

0: riscopro te.
1: In un mondo che vive sul bidet. No, no, non faceva così proprio. Pronto?
2: Buongiorno.
1: Buongiorno, e allora da Milano andiamo sul lago di Garda. Che bello.
2: Mi è venuta una curiosità.
1: Dimmi.
2: Una cosa, non so. Come mai che io ho rotto il telecomando, mia figlia ne ha comprato uno nuovo e c'era già tutto dentro nel telecomando? La leonessa, il disegno...
1: Certo,
2: il disegno.
1: Allora ti spiego...
2: Come mai?
1: C'è una risposta. Allora, nelle nuove televisioni, quelle comprate da gennaio in poi, nel nuovo anno, nei telecomandi c'è già inserito tutto. E addirittura, ti dirò di più, le macchine tedesche del gruppo Mercedes, Volkswagen, eccetera, eccetera, sì, sulla radio della macchina, escono già con Radio Super in tutta Europa.
2: Ho capito. E io sono rimasta, adesso mi è venuto in mente, ma come mai che quello lì era nuovo e aveva già dentro la leonessa e tutto il...
1: Io quando dico a qualcuno, state calmi, stiamo lavorando per voi. Ecco.
2: Comunque, ti ringrazio. Sono andata dall'oculista stamattina perché a Brescia non posso venire.
1: Beh, certo.
2: Mi dispiace. E ho anche pianto perché mi sono alzata strabica stamattina.
1: E cosa ti ha detto?
2: Certo, cosa facevo? Vedevo tutto storto. E invece sono andata da... Per fortuna ce l'abbiamo a Garda.
1: Ok.
2: Uomo, giovane, eccetera. E mi ha fatto tutto quello che doveva. E adesso ci rivediamo la settimana prossima.
1: Perfetto.
2: Che se ci sono problemi, ha detto, ci mettiamo a posto. Va bene.
1: Ecco,
2: io ti ringrazio che mi hai risposto, perché sei un tesoro. Tu sei un tesoro enorme.
1: E io sono contento che tu hai seguito i miei consigli di prevenzione anche per gli occhi, che sono importanti.
2: Sì, perché io non posso venire a Brescia, avevo bisogno, perché un paio di occhiali ti vedo e non ci vedo. E allora vado per terra, casco. Lui mi ha detto che mi mette a posto anche questi, se mai. Ecco. Ad ogni modo
1: ecco, l'unica cosa che purtroppo anche il miglior ottico non può mettersi a posto, il cervello, però per quello fa niente, dai.
2: Ad ogni modo mi ha offerto l'acqua perché ha visto che piangevo e poi mi ha fatto anche il caffè.
1: E la Madonna!
2: Cosa vuoi di più?
1: Ti ha dato anche un bacino alla fine o no?
2: È un giorno, no, quello no. Settimana prossima, quando ci sarà da pagare.
1: Settimana prossima, sì. Se il conto è salato, no. Se invece è buono, gli dai un bacino. Ecco, ok.
2: Oggi non volevo i soldi. La settimana prossima ci mettiamo d'accordo.
1: E guarda,
2: a me non interessa. Mi interessa che ci sia a Garda, che almeno non devo pretendere da nessuno per andare. Di qua, di là, devo sempre chiedere.
1: Esatto, esatto. Bene, sono contento che tu hai cura di te stessa, questo è importante.
2: Ecco.
1: Ti voglio bene.
2: Allora ti ringrazio, che tanto mi hai detto per il telecomando, sono rimasta, perché ho detto, possibile, che c'era già tutto scritto.
1: Voi a volte non mi credete, soprattutto magari ancora non chi non riceve. Stiamo lavorando per voi e i lavori sono lunghi, ma...
2: Che numero vuoi? Dice mia figlia. E io ho detto 787
1: e compasso
2: con la roba lì.
1: E questo deve succedere per tutti. Va bene.
2: Dovrebbe succedere per tutti, ma non tutti vanno a comprare il telecomando nuovo, vero? Io l'ho rotto quell'altro e allora va bene.
1: Perfetto. Ciao, Lucien, bacione.
2: Ciao.
1: Bacione. Ciao.
2: Bacione,
1: ciao.
2: Bacione, ciao.
0: Non sai dove andare, ma sai che ovunque andrai

0: Giorgio,
1: Buongiorno.
0: che abbiamo Cremona mezza distrutta.
1: Cioè, cosa è venuta? Tromba d'aria.
0: Temporale ieri sera,
1: Anche qua.
0: piante sradicate dappertutto, tetti, tegole che volano per le strade, macchine distrutte che ci sono saltate su giù le piante. Una cosa brutta, una paura. A me non è successo niente, cioè almeno qui nel mio piccolo,
1: Certo.
0: ecco, anche perché io sono un po' protetta perché sono in mezzo a dei muri alti, perché io qui ho un cortiletto pieno di piante, ho una magnolia che la facciamo ogni tanto potare perché tocca i fili della luce addirittura,
1: Certo.
0: però che paura, la vedevo piegarsi, Giorgio. Stando alla finestra, che però non è successo niente qui nel mio piccolo figlio. Dopo sento le mie amiche qui e poi il telegiornale adesso dopo lo dirà. Brutto, brutto, brutto. Avevo qui la ragazza che viene ogni 15 giorni a farmi i lavori, le pulizie grosse, e poverina, ho detto stai qui Betty, vedi che c'è buio, no, no, devo andare in bicicletta, è quasi 2 chilometri di strada, ho voluto andare senza ombrello, l'ho preso a metà strada, dopo le ho chiamata più tardi, mi ha detto che si è vista morire, perché il vento la sbatteva da un
1: Certo,
0: lato
1: certo,
0: all'altra
1: certo.
0: della strada, l'acqua senza ombrello le toglieva il respiro. Per
1: Ovvio.
0: fortuna che strada facendo ha trovato una pensilina dove si fermano le
1: E
0: autobus,
1: si è riparata.
0: ecco, e si è riparata lì, ha aspettato che passasse il più grosso, poi ha chiamato il figlio, l'è andata a prendere. Ieri sera dopo con calma l'ho chiamata, mi ha detto Carla, lo ricorderò per tutta la vita, sono salva per miracolo.
1: Allora Carla, se tu permetti, io approfitto della tua testimonianza per
0: Sì.
1: mandare il nostro abbraccio virtuale. Non solo agli amici di Cremona, ma agli amici di tutte le zone che ieri sera sono state martoriate
0: Grazie,
1: dal maltempo.
0: che è vasta la zona, è vasta, anche le periferie, sì.
1: No, no,
0: Grazie,
1: anche da
0: Giorgio.
1: noi ha fatto danni, per cui preghiamo per la gente che ha subito danni, mentre magari noi a casa nostra siamo stati tranquilli. Usciamo dal nostro egoismo e oggi pensiamo anche a loro.
0: Grazie, Giorgio.
1: Carla, ti voglio bene.
0: Sei molto umano, grazie Giorgio.
1: Ciao
0: Ci
1: caro.
0: sentiamo domani con più
1: Va
0: calma,
1: bene, ti
0: ciao.
1: voglio bene, ciao.
0: Perché sono ancora
1: Scossa,
0: così.
1: scossa.
0: Sì. Ciao
1: Ciao
0: Giorgio,
1: Carla.
0: saluto tutti gli amici, Gianfranco, tutti.
1: Ciao anche
0: Ciao.
1: a te.

0: Era Napoli, era il 9 settembre del 2004 quando venne organizzato un concerto in memoria di Lucio Battisti. Parteciparono tanti cantanti che naturalmente reinterpretavano le sue canzoni. In questo caso La luce dell'Est era interpretata dalla voce del grande Maurizio Vandelli, ex Equipe 84. Pagina di storia e adesso telefono. Pronto?
1: Ciao Giorgio!
0: Buongiorno!
1: Andiamo bene?
0: Allora, lì dalle tue parti, Acqua Negra sul Chiese, ha fatto disastri?
1: No, ho sentito quella signora di Cremona, i disastri della macchina.
0: Sì, sì, tu niente?
1: Ma qui niente, Giorgio, niente.
0: Allora, perché ti spiego?
1: Una movita di matto, di là, sì, però, ma qui da noi Acqua Negra no.
0: Perché si chiamano precipitazioni a macchia di leopardo. Può succedere che un paese...
1: precipitazioni a macchia di leopardo,
0: magari un paese è bombardato, il paese a 2 chilometri in parte non succede niente.
1: Ah, e avreste pure successo, avreste, niente?
0: Ma Dio, ci sono state alcune zone colpite abbastanza bene, mentre per il resto si è trattato di un forte temporale con forte vento.
1: Giorgio,
0: dimmi.
1: Io a Brescia, a San Zeno,
0: sì?
1: Per andare a Cremona,
0: sì?
1: Avevo mio cognato, lui aveva Robert Bella, io sono usato suo sorello, lui si è sposato con una di San Zeno, dopo 21 anni cosa ha fatto lei? Ha dato il tempo 3 mesi e poi l'ha buttata fuori di casa.
0: Come mai?
1: Come mai? Chi lo sa?
0: Ma...
1: ecco, chi lo sa cosa hanno fatto? Boh.
0: Sarà passata una tromba d'aria.
1: Proprio, sì, che aveva ragione. Una tromba d'aria, sì. E lui lavorava lì a Flero, dove c'è il ferro.
0: Certo, certo, conosco bene la zona. Allora, io come scusante dico questo. Effettivamente, finisce la vita. Finisce un'amicizia, può finire anche un amore. Basta che ci siano però dei perché, che uno si possa chiedere... E giustamente io, dire, è finito Giorgio, per questo.
1: Sì, sì. Io Giorgio ho conosciuto mia moglie.
0: Sì.
1: E prima di mia moglie ho conosciuto una ragazza di Ceresara, proprio il paese.
0: Conosco Ceresara, certo.
1: Poi c'era una volta a Scalonara, era una ragazza.
0: A Castelgofredo.
1: Sì, a Castelgofredo, Scalonara. Era una ragazza, conosciuto proprio amicizia, non proprio... come si dice, anche già capito, ecco.
0: Sì, sì.
1: Ecco. C'era Marsiglia, Marsiglia, io l'avevo fatto tanti anni da Marsiglia.
0: Che era l'azienda più grande e la Emma era una grande donna.
1: Ecco, io l'ho fatto lì dentro, io mio papà. Penso che mio fratello non l'ho mai preso, mai. C'era mio nipote, ha detto, io ho lo zio qui dentro a lavorare. E chi è? E lui ha detto, ma i 20 a chi? Non ha mica problema che mi ha detto, lui ha fatto il mio nome questo. Ma tanti, volevi tacere con il posto cane, quindi. E lui per colpa, il pieno dietro, io non mi capisco neanche per il mio nipote. Ora niente, io chiedi, se sono contato mi sono sposato.
0: Esatto.
1: Mazzegaglia mi ha dato il bicchiere di cristallo.
0: Ok.
1: E lui c'era mio papà, mia mamma, ma io però ho fatto 3 anni con mia moglie, sinceramente, dall'85 all'88. Quello che c'era lì si è dato a Teresara, c'era... lei con sua mamma e suo zio era sua Acqua Negra, mi salutava sempre. E niente, cosa ha fatto? È stato in casa sua, mi ha offerto le pastine, il caffè, la bibita, e poi mi ha accompagnato sulla macchina. E io ho detto, guarda, non so, sabato sera a Scalonara che ora ci sono.
0: Sì.
1: E pensa, Giorgio, il sabato lì di sera, alle 5 ero già a Robert Bella per sposarmi.
0: Ma che bello che sei, ma che bello che sei.
1: No. E dopo mi fa mia moglie, mia suocera e mia zia. Ma meglio dirmi, ma adesso dopo, ma lui zia, ma le robe non mi dire prima, sono sempre a dire dopo.
0: Esatto, c'è tempo per ogni cosa.
1: Sì.
0: Se lo dicevi prima, se lo dicevi prima saltava il matrimonio, minimo. Ti voglio bene.
1: Ciao, grazie.
0: Buona giornata. Ciao Acqua Negra, ciao.

0: Grandissima Dionne Warwick, oggi c'ha la ragazza, c'ha 85 anni ed era anche la zia di Whitney Houston. Iniziò a cantare nel 68 ricantando le canzoni del grande musicista Burt Bacharach. C'è una telefonata, mi dicono? Sì, pronto.
1: Buongiorno Giorgio.
0: Buongiorno, con chi parlo?
1: Parla con una signora di Tavernola.
0: Tavernola, aspetta. Tavernola, quella per andare in val verso il Maniva.
1: Mi piace essere salutato.
0: Esatto.
1: E allora io ho detto mi impegno e lo saluto caramente e vai avanti così.
0: Ma io ti amo già, è la prima volta che chiami?
1: La seconda.
0: Ti amo già. Ascolta, come si sta Tavernola? Ha fatto danni il tempo ieri, temporali?
1: Sì, c'è stato un temporalino, sì, un po' di acqua ieri sera. L'altra sera no, mi sono abbastanza una bella tempestata che ha rovinato un po' di tutto. Non ha fatto danni
0: pesanti,
1: ecco.
0: Diciamo. Bene,
1: dopo,
0: allora.
1: Si sa che è il mese tremendo.
0: Ascolta, sono cose che succedono da sempre. Effettivamente
1: da sempre
0: dove succedono.
1: Mio nonno che bestemmiava quando veniva il temporale perché l'uva era andata.
0: Ti ricordi?
1: È così, Giorgio. Sì.
0: Allora, io sono contento che tu ogni tanto ti ricordi di me, perché tu sai che io gradisco anche un breve saluto.
1: Io mi ricordo anche perché sei bravissimo, guarda, mi tieni tanta compagnia e io cucio a macchina e aspetto quando arrivi che ti sento. Sento che hai parole carine con tutti e voglio bene a tutti e io ti contraccambio il tuo bene che dai a tutti.
0: E io ti amo già, basta così, non dirò a tutti però, ti amo già. Un bacio grande.
1: Carissimo, buona giornata, vai avanti così che sei forte.
0: Grazie mille e tu taglia i cuci.
1: Ciao,
0: ciao, ciao.
1: Ciao, ciao, ciao.

0: Un po' di felicità, ta ta ta ta ta ta ta ta. Pronto?
1: Pronto, Giorgio?
0: Sì?
1: Buongiorno, Giorgio, io sono Giancarlo di Crema.
0: Che bella voce che hai, Giancarlo.
1: Potresti
0: fare la radio con questa voce così profonda.
1: Se c'è un posto lì vengo domani mattina subito, guarda.
0: Lo facciamo insieme, lo chiamiamo il bello e la bestia, poi decidiamo chi è il bello e chi è la bestia.
1: Bravo. Ti volevo chiedere gentilmente se puoi mettermi la canzone di Marco il Clan, quando con Marco il Clan c'era ancora Alessandra 24.
0: Allora ti spiego una cosa, lo zio Giorgio, che è quello con cui parlo, ha un grosso limite. Non conosco il liscio e quindi non ce l'ho proprio. Ammetto la mia ignoranza, ma poi soprattutto ti dico una cosa: siccome i miei colleghi lo fanno tutti, io ho deciso di non metterlo nel mio programma perché non li conosco. Cioè, proprio io sono cresciuto, sai, con John Travolta, con la febbre del sabato, con la discoteca. Ecco,
1: 75-80,
0: cioè, la mia massima conoscenza del liscio è Casadei.
1: Vabbè, ascolta, male che vada, anche i Casadei mi piacciono, per dire.
0: Al limite, ecco, ti cercherò qualcosa di Casadei, va bene?
1: Sì, ma quando puoi, non è urgente, guarda, quando vuoi, quando puoi.
0: È la prima volta che mi chiami?
1: Giancarlo.
0: Sì, ma è la prima volta che mi chiami Giancarlo?
1: Sì, la prima volta che chiamo. Sì.
0: Allora io ti amo già perché mi hai fatto il più bel regalo della puntata, quando chiamano per la prima volta, quindi te lo meriti, te lo cerco io Casadei a costo di ribaltare tutto qua, ok? Ti voglio bene.
1: Se riesci, volentieri, comunque io ti ascolto, ok?
0: Grazie mille Giancarlo, buon risveglio, ciao.
1: Grazie mille, buona giornata a te.
0: Anche a te, ciao.
1: Ciao. Ciao.
0: È finita così, vabbè, dimmelo. Grazie a Giancarlo, naturalmente, e alle sue belle parole. Abbiamo messo un po' di felicità nella versione di Claudio Baglioni. Però io, ragazzi miei, mi sto rendendo conto di una cosa, e che c'è una cosa molto importante che ogni tanto devo ricordarmi di fare.
2: Hai visto i saldi da Metalmark?
3: E come? Fino al 50% di sconto!
2: Su cosa?
3: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria!
2: Allora non posso perdermeli!
3: Corri da Metalmark, i saldi ti aspettano con offerte imperdibili! Fino al 50% di sconto!
4: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.

0: La nostra famiglia è un po' come il metano. Il metano ti dà una mano. Persona dolcissima e sensibile, il nostro Pierangelo mi ha detto: se sei in difficoltà con l'liscio, non preoccuparti, di a Giancarlo, che si mi chiama sabato mattina dalle 10 a mezzogiorno, la canzone che ti ha chiesto, che ovviamente Pierangelo conosce benissimo, perché lui è il gota del liscio, te la mette lui, ok? Per cui, se ti ricordi Giancarlo, sintonizzati sabato mattina dalle 10 a mezzogiorno, che il mio amico Pierangelo sicuramente ti accontenterà. Grazie Pier. Cosa c'è? Va bene, lo faccio subito. Ah certo, mamma mia.
1: Messaggio promozionale.
0: Non ho ancora ricordato una cosa importante, ovvero sia che lo sponsor ufficiale del nostro programma è ovviamente la GFP RAC, che si trova in quel di Polaveno, qui a San Giovanni di Polaveno, ed è un'azienda specializzata nei componenti meccanici per l'elettronica. Il mio invito, come sempre, è quello di andare a scaricare o andare a vedere su internet il sito dell'azienda, dove vedete tutti i reparti, tutte le fasi di lavorazione, questa bella intervista fatta a Nicola, e naturalmente tutto il catalogo dei pezzi che vengono prodotti ed esportati in tutta Italia e in tutta Europa. Nata 50 anni fa, nei suoi continui rinnovamenti, investimenti e ampliamenti, oggi GFP RAC si propone come una delle 5 più competitive in tutto il territorio nazionale, per cui è una garanzia di fiducia e di professionalità e anche di competitività, se mi permettete, per quanto riguarda i prezzi. GFP la trovate in via Artigiani 40 a Polaveno, con telefono 030 84 453.
1: Fine messaggio promozionale.
0: No. Aspetta, no, questo qui è un disco raro. Allora, annunciamo il disco raro, perché è raro, insomma, rarino.

0: E chi se lo ricorda di voi Walter Foigni con Una donna, una storia? Beh, sicuramente Agostino la conosce, penso Mario Gregorio la conosce, però voglio dire, fu un gran bel disco, però fu un po', sapete come quelle cose che esplodono e poi spariscono, io almeno di lui non ho più avuto notizia. Comunque questa canzone quando uscì ebbe effettivamente un buon successo. Adesso devo parlarvi invece di un'azienda che ha un grande successo.
1: Messaggio promozionale.
0: Occhiali perfetti, ottica Zanetti, oramai l'hanno imparata tutti a memoria, lo slogan del nostro sponsor che si rinnova anche in questo mese nei suoi due punti vendita. Ottica Zanetti la trovi in via Campo 72 a Iseo, proprio sul lago, no, non è una palafitta, né? C'è anche un ampio parcheggio, con telefono 030 98 22 020 e peraltro in questo periodo estivo è aperta anche la domenica, quindi se vi capita di passare da Iseo fatevi un controllo dalla vista, non avete bisogno di farvi l'impegnativo, aspettare sei mesi, lì andate a farvi un esame completo grazie a un test visivo computerizzato che praticamente vi legge i vostri occhi e vi racconta la loro storia, le loro problematiche e naturalmente poi lì vi vengono offerte le soluzioni là dove ci sono. E naturalmente se andate a nome di Radio Super avete un trattamento di favore, ma non dimentichiamoci che c'è anche un altro punto vendita che si trova invece nel cuore della Franciacorta a Cazzago San Martino. In questo caso il negozio si trova in via Duomo 49 con telefono 030 72 54 085. Per cui lo slogan è sempre quello, e lo ricordo a tutti, occhiali perfetti, ottica Zanetti. L'avete imparato? Occhiali perfetti? Bravi, bravi, bravi.
1: Fine messaggio promozionale.
0: Bene, adesso un cantante poco conosciuto in Italia ma che ha fatto milioni di dischi con il suo LP di esordio che era Year of the Cat, l'anno del gatto. Ma oggi vi propongo una bella canzone, On the Border, che è dedicata naturalmente a tutte quelle persone che stanno sul bordo del fiume ad aspettare che i cadaveri di chi li ha voluto male prima o poi passeranno. E intanto aspettano tranquillamente e serenamente sul bordo, on the border.

0: 1, 2, 3, pronto!
1: Pronto?
0: Sì?
1: Ciao, sono sempre io, Giancarlo di Crema.
0: Ciao Gianca, dimmi tutto.
1: Avevo pensato, se possibile,
0: sì?
1: A me piaceva tanto anche Maurizio Arcieri.
0: Sì, quello dei Crisma.
1: Esatto.
0: Quello che cantava con Cristina.
1: Sì, che l'ho conosciuto giù a Plastic a Milano anni.
0: Beh, se tu andavi a Plastic, scusa, sei avanti.
1: Allora, volevo dire, se puoi mettere quella canzone di 5 minuti e poi.
0: 5 minuti e poi.
1: Esatto, è possibile.
0: Certo. E ti rivolgo l'invito di Pierangelo, se magari sabato sei a casa, lui ti mette quell'altra che tu mi hai chiesto.
1: Delicio. Sì, sabato mattina sono in pensione, per dire. Ecco.
0: Ah, buono, però ripeto, se andavi al Plastic, sai qualcosa di musica. Ecco.
1: So. Conosco tutte le discoteche a Milano, veramente, ecco. No? Perché voglio farmi bello.
0: No, questo per dire che al di là del liscio c'è un mondo di musica internazionale, sì. Bella, e sicuramente tu la conosci.
1: Sì, ma io andavo spesso con le mie amicizie che avevo tanti anni fa a Milano, ed eravamo tutti ragazzi della discoteche dove andavano il massimo, proprio Milano, il Rolling Stone, tutte quelle discoteche che qui
0: tenevo. Rolling Stones era bellissima, come era bellissimo lo studio 54, erano tutte,
1: esatto,
0: belle.
1: Adesso non le ho tutti segnati, ma me li ricordo tutti, mentalmente li ho tutti presenti.
0: Ma bravo. Io intanto mi metto alla ricerca e vedo di accontentarti.
1: Grazie mille, Giorgio, grazie. Quando vuoi.
0: Giancarlo, già il fatto che tu andavi in queste discoteche per me sei un mito. Ciao.
1: Ciao,
0: ciao Giancarlo, ciao.
1: Ciao, grazie mille, ciao.

0: Era All Stewart con On the Border, mentre purtroppo per la sofferenza delle nostre povere donne il calcio fa da padrona ancora per un po'. A parte che vi dirò che da quando hanno cominciato con anticipi, posticipi, coppe di qua, coppe di là, praticamente non c'è giorno che non ci sia una partita di calcio. Però grazie a Dio oggi hanno inventato anche il dono di due televisioni, per cui il marito di qua e la moglie di là. Però devo dirvi una cosa, che lo sport deve essere preso, diciamo, come punto di vista quanto riguarda anche i nostri ragazzi. Io sono contento quando un ragazzo, un adolescente, si iscrive a una qualsiasi società. Adesso è vero, sta andando di moda il tennis, grazie a Yannick, ma devo dire una cosa, l'ultima, perché ovviamente poi sapete che il mercato, quello del soldo, cerca sempre le tendenze. Una nota casa che produce pasta, per fare la pasta asciutta, ha inventato un nuovo format. Sono a forma di racchette. Questo per dirvi. E negli ultimi mesi si registra un aumento del 20% di iscrizioni nei campi da tennis. Poi quando passa il Giro d'Italia andiamo tutti in bicicletta, quando passa la Formula 1 diventiamo tutti formulisti, un po' meno perché la Ferrari ultimamente va così e così, quando c'è lo sci, il tomba, diventiamo tutti sciatori. Insomma, siamo un po' pecoroni, però ci piace naturalmente seguire piuttosto che cose brutte il mondo dello sport con tutto il suo fascino. Pronto?
1: Pronto, buon Giorgio, come stai?
0: Oh, bischero mio, io sto molto bene, e in quel di Firenze...
1: Qui fa un gran caldo, si boccheggia.
0: Allora, qui abbiamo boccheggiato, e ieri in alcune zone ha grandinato, tempestato, però come tutte quelle cose lì, il giorno dopo è uguale, ci sono di nuovo 30 gradi qua in montagna.
1: La notte è venuto... Sembrava venisse un temporale, vento, vampi, ho fatto 3 gocce, basta, chiuso. Oh, mamma mia.
0: Non serviva neanche l'ombrello.
1: Tremendo, guarda, questi giorni, anche oggi è tremendo, questi giorni, guarda. La notte anche, se non si boccheggia, anche la notte.
0: Ma adesso dicono che pare che finalmente dopo domenica, che sono gli ultimi giorni, si abbasseranno un pelo, tanto da diventare, non dico freddo, no, perché è luglio, però un pochino più umane, ecco, più
1: freddo
0: vivibile.
1: Fino ai 20, poi sa, chi lo sa. C'ha fresco, stai?
0: Allora, io qui arrivo a 30 gradi, mentre sotto in pianura arrivano a 37, per cui direi che sto bene, anche se fa caldo. Dopo io qui ho le montagne, ho i boschi, per cui diciamo che me la passo bene.
1: Va bene, bene. Io sono Daniele Marionciuo a Firenze, Marionciuo, no?
0: Io Firenze?
1: Sì, sono Daniele da Firenze.
0: Sì,
1: Daniele.
0: Lo so, io Daniele Firenze la amo, ma tu non sai quante volte sono venuto a Firenze.
1: Sì, io un po' ci sono stato.
0: Allora sappi che la mia...
1: Allora ci va con Bordone così, chi si azzarda.
0: Allora, la prima gita scolastica alle superiori, andammo a Firenze. Il mio compito che mi fu assegnato era quello di contare gli scalini che salivano al campanile di Giotto.
1: Okay. Non ci sono mai stato, ecco. Io, come campanile di Giotto, bello.
0: Solo che quando sono sceso mi ero dimenticato di contarli, ma siccome avevamo fatto una scommessa ho dovuto rifarli tutti, contarli e tornare giù. Comunque ripeto, una gran bella città, col Ponte Vecchio, con l'Arno,
1: si mangia bene,
0: Piazza della Signoria si mangia bene, poi insomma voi toscanaci siete una macchietta. Voi toscanaci siete una macchietta, veramente, veramente. Già l'accento.
1: Dice, ma ascolta, i lavori ancora stanno sospesi a fare lavori per i creditori, in questo caldo.
0: Mamma mia, ragazzi miei, pensiamo a chi è in cima ai tetti o in certi posti di lavoro, è veramente tremendo, tremendo.
1: Caro il mio. Non lavoreranno nemmeno i giorni, come fanno?
0: Esatto. Caro il mio Fiorentino, io sono contento che tu, nonostante tutto, ti ricordi di me e ogni tanto ti fai sentire.
1: Ciao,
0: ti voglio bene. Ciao, buona giornata. Ciao.
1: Ciao.

0: quando gli italiani cantavano i Beatles, e devo dirvi che in questo caso l'hanno fatto molto molto molto bene. Che volete che vi dica? È un momento in cui tanti italiani e tante italiane sono in partenza per le vacanze. Qualcuno è già partito, qualcuno partirà. E che dire, i consigli più o meno sono sempre quelli, magari se volete un tantino ripetitivi, ma è sempre raccomandare un po' di buon senso. Per cui, cari amici e care amiche, voi che mi state seguendo sicuramente siete a casa belle e tranquille, ma in questi giorni le autostrade si stanno riempiendo di macchine, le città cominciano lentamente a svuotarsi e tante persone sono già in viaggio verso il mare, la montagna o quei luoghi dove ritrovare un po' di riposo, un po' di serenità, per staccare la spina, come usiamo dire noi. Forse per molti è ancora presto, le vacanze arriveranno quelle grosse di massa ad agosto, qualcuno partirà più avanti, qualcuno l'estate è ormai entrata nel vivo e mi fa piacere dedicare un pensiero a tutti voi. A chi è già partito auguro giorni belli, leggeri, pieni di sorrisi, di incontri e di tempo da vivere senza guardare continuamente l'orologio. A chi è in viaggio voglio ricordare solo una cosa: non abbiate fretta. La vacanza comincia nel momento in cui voi salite in macchina a casa vostra, non quando arrivate. Guidate con prudenza, rispettate i limiti, fermatevi quando siete stanchi. Meglio arrivare qualche minuto più tardi, ma arrivare bene insieme alle persone che amiamo. E a noi che rimaniamo in città, auguro di riuscire comunque a trovare il proprio piccolo angolo d'estate. Una passeggiata al tramonto, quando fa meno caldo, una cena con gli amici, magari anche con l'aria condizionata o il deumidificatore, una canzone ascoltata con calma o semplicemente qualche ora di tutta per te, tranquillo, una sana lettura, perché a volte non serve andare lontano per ritrovare un po' di verità e di serenità. Vi accompagno con l'augurio di poter godere di buone vacanze a chi rimane naturalmente al mare, in montagna o dove volete voi. Però ripeto, anche a chi rimane a casa, createvi la vostra vacanza, createvela come volete, ma ricordatevi che il tempo del riposo è necessario per tutti. Per il resto, buona estate.
1: Montego Bay, you heard of it?
2: Montego Bay!

0: E mentre abbiamo fatto un salto negli Stati Uniti, nella baia di Montego, a farci un bel tuffo nell'oceano, mi rendo conto che siamo entrati nella seconda ora del Giorgio Conti Show, in diretta dalla sala ovale del piccolo emirato di Polaveno, canale 787, e sempre quel bellissimo numero di telefono che dovete memorizzare per alimentare questo programma con i vostri saluti, le vostre telefonate, i vostri abbracci e gli auguri di quello che volete, le vostre chiacchierate, o semplicemente per dirmi che ci siete e che ascoltate. E questo è il solito messaggio che rivolgo ai timidi, a quelli che non hanno mai chiamato in radio. I dati di ascolto ci danno in crescita costante. So che non è più come una volta, che la gente ci teneva a telefonare in radio, però io ve lo chiedo proprio come favore personale: se non vi disturba troppo, prendete il telefono, se non l'avete mai fatto, mi dite ciao, sono, chiamo da e ti auguro buona giornata, va bene? Ma qual è questo numero di telefono? Bisogna ricordarlo, segnatevelo bene: 351 40 41 42 3. Ripeto, 351 40 41 42 3. Già abbiamo avuto un paio di nuovi ascoltatori questa mattina, se ne aggiungono altri io sarò semplicemente felice. E adesso però c'è già una telefonata, quindi un attimo per la canzone. Pronto?
1: Giorgio, la leonessa ha ancora malato le tonsille perché è muta, eh? Il 787 è muto, ma è fortuna che ho il 118 io.
0: Beh, allora ripeto, sei comunque fortunata.
1: Almeno quella di fortuna ce l'ho, dai.
0: Esatto. Tieni il 118.
1: Ecco, ha ragione Giorgio a dire che ha le tonsille malate. Ogni tanto le viene la tonsillite e non parla la leonessa.
0: Ma magari è faringite, è laringite, non lo so. Ascolta, mi raccomando, quel 118 schiaccialo sul telecomando, non farlo mai col telefonino.
1: Ah, no, se
0: non
1: mi arrivo a casa dalle
0: tiga, esatto.
1: No, ancora non mi sbaglio.
0: Non sbagliarti,
1: no, per il momento ringrazio il Padre Eterno, sbaglio pochissime cose, davvero. Ancora, è una grazia che Dio mi dà, perché la mia età, fra poco sono 97.
0: E quel giorno lì faremo i fuochi d'artificio a Giorgio Conti Show.
1: Dai, vieni a trovarmi, venite a trovarmi, fate la torta come una ruota di un carro.
0: Bene, io verrò col carro allora, senza una ruota, così me la darei tu. Ti voglio bene, ti voglio bene.
1: Grazie.
0: Ciao 118, ciao.
1: Scusami, no. Mi sono introdotta un'altra volta.
0: Tu hai un'anca?
1: Eh?
0: Hai un'anca o hai due anche?
1: L'anca?
0: Sì, ne hai uno?
1: Ne ho due.
0: Ne hai due.
1: Un po' mal giuste, ma ne ho,
0: ecco,
1: ancora due.
0: Ecco, purtroppo ti devi accontentare di una. Ti dedico Polanca con ogni volta, va bene?
1: Lazzarone.
0: Ciao, bella donna. Ciao,
1: ciao. Ciao.
0: Sono tremendo? No, non è vero, mi piace scherzare, dai. Vai.

0: Mi fermo perché abbiamo una telefonata. Pronto?
1: Pronto Giorgio, buongiorno.
0: Ciao nonna Lu.
1: Ciao tesoro. E sulle note di ogni volta che torno
0: Sì?
1: di Polanca non potevo non chiamare perché è una delle mie canzoni che mi fanno vivere.
0: Davvero?
1: Sì, Polanca e Neil Sedaka.
0: Ah, oh, Carol, nanani, stanotte spunta la terza luna.
1: Bravo,
0: Il re dei
1: bravo.
0: pagliacci, beh sì,
1: Sì,
0: sì.
1: Adamo.
0: Guarda,
1: Ecco,
0: io
1: ecco.
0: devo fare un salto dal mio amico Mario Gregorio, che lui ha tutta quella roba lì, e farmi fare un CD come me li faceva quando ci frequentavamo, a parte che ci sentiamo ancora anche adesso. Ma lui ha tutta quella roba lì e gli chiederò un regalo, ok?
1: Mamma mia, Giorgio, è un regalone questo.
0: Veramente.
1: Veramente, veramente. Bene, ecco, la nonna Lu oggi è sveglia.
0: No,
1: Non
0: lasciamo,
1: morire.
0: non diciamolo a tutti, non diciamolo a tutti. Pensa
1: Ah, sì, dai.
0: che
1: Comunque,
0: stavo
1: sì.
0: cercando una sigla per te,
1: Sì,
0: perché
1: dimmi.
0: io mi ricordavo di un pezzo che andava negli anni 70, ma tu non eri ancora nata, e loro si chiamavano Les Humphrey Singers, mi pare venissero dalla Germania, e la canzone si intitolava Mamma Lou, Mamma Lou,
1: Ma
0: Mamma
1: davvero?
0: Lou. Ecco, io l'avrei cambiata con Nonna Lu, no, ma
1: Ma
0: non la.
1: sai che io me la ricordo quella canzone
0: Ma
1: lì.
0: purtroppo non la trovo, sto ancora trabellando nei miei scatoloni, ma prima o poi la troverò e ti darò la
1: Ah,
0: sigla.
1: io
0: Ok.
1: sembro svanita, ma ho una memoria allucinante.
0: No, beh, a parte che dormi sempre, quando sei sveglia sei connessa, è vero.
1: Sono connessa, sono tranquilla, esatto. A volte non voglio connettermi, però, per comodità.
0: Si sta così bene non connessi a volte, è vero?
1: Ok,
0: Ti
1: Giorgio,
0: adoro,
1: un
0: buona giornata.
1: saluto a tutti e a te in particolare.
0: Grazie, nonna
1: Ciao,
0: Lu, un bacione.
1: bacione.

Beh, ho rimediato con Bye Bye Lou, qualcosa del genere, ci siamo arrivati. Le 13:13, porta fortuna. Io sapete che amo parlare di argomenti che riguardano la vita, cercare di portare della positività, magari anche del relax. Non vivo fuori dal mondo, mi rendo conto cosa succede nel mondo, ma cosa volete? Che faccia un quarto grado versione radiofonica? O un Chi l'ha visto versione radiofonica. Io volevo questo programma intenso, fatto di sentimenti, quelli belli però. Però, cioè, nonostante, abbiamo parlato anche

0: cose come lo sport, cioè di tutte cose che rendono nobile l'uomo. Non posso rimanere indifferente a quello che accade nel mondo, cerco di non portarlo nel programma, però a volte ci sono delle cose che un tantino mi disturbano. Io ho girato il mondo, ho girato il mondo, ho girato l'Europa, l'America e il nord dell'Africa, quindi ho girato mezzo mondo effettivamente. E ovunque sono andato mi sono sempre trovato bene, perché la mia prima regola era: io sono ospite di questo popolo e quindi devo rispettare i loro usi, i loro costumi, le loro tradizioni. E vi dico che non c'è una nazione dove io non mi sono trovato bene. Basta rispettare e nessuno ti accoglie male in nessun angolo della terra. Pronto?
1: Sono sempre io.
0: Mamma mia, qui scatta l'ammenda.
1: Volevo dirti che a te piace il numero 13, io sono nata il numero 13 settembre.
0: Ma secondo me se tu nascevi il 13 dicembre, poi, che era Santa Lucia, facevi l'opera completa.
1: E così 13 Santa Lucia di dicembre e 13 settembre sono nata. E così ne ho due di 13, che fanno 26.
0: Gioca tutto, gioca tutto, e quello che vinci dividiamo, ok?
1: Quando sarà il momento ci faremo gli auguri.
0: Allora, io ho parlato di sport, tu sei sportiva?
1: Ah, io ormai non sono più niente, caro Gio.
0: Allora, prima ti ho chiesto un'anca.
1: ho lavorato, ma ho sempre fatto la barista.
0: Niente, io invece adesso ti metto in mano una spada, ok? Facciamo gli spadaccini, l'importante è che non la metti nel cuore quando mi colpisci, ok?
1: Sì,
0: va bene.
1: Va bene.
0: Ciao Lucia, ciao!
1: Ciao tesoro!

0: La grande Nicoletta Strambelli alias Patti Pravo, quando a Sanremo ovviamente si cantava in coppia e lei con Little Tony si esibì in questa bellissima spada nel cuore. Pronto!
1: Ciao Giorgio, del Lago Maggiore.
0: Buongiorno, luce dei miei occhi, come stai?
1: Morto di caldo.
0: Tanto per cambiare, anche al sud?
1: Mamma mia, ci sono 38 gradi e più.
0: Allora, ti ricordo che dopo i 37 è febbre, è meglio curarsi. Come lo combatti? C'è poco da combattere.
1: Col ventilatore.
0: Col ventilatore.
1: E non ci esce perché non si può.
0: Non si può.
1: Si fa troppo caldo. No. Io non c'ho 20 anni. Quando avevo 20 anni lo sopportavo.
0: Ma scherzi, da bambini uscivi sotto zero e anche a 40 sopra zero. E non... effettivamente, allora, devo darti una notizia. Io non do mai brutte notizie, però ha comunicato ieri la commissione medica dei paesi che aderiscono all'Unione Europea che nel mese di giugno fino ai primi 10 giorni di luglio, in 40 giorni, i morti per il caldo rispetto all'anno scorso sono aumentati di 10.000 in tutta Europa. Però il dato brutto è che 9.000 di questi sono superiori, quelli superiori ai 65 anni. E per quello che dici, hai ragione, non esco, non bisogna uscire.
1: No, ecco. Sto bene in casa, a casa mia, non mi muovo.
0: Ecco, tu pensa a me, sarò la tua ombra. se venissi lì ti farei aria col ventaglio, ma sei troppo lontana.
1: Senti, ma nell'Emirato, nel tuo Emirato, che temperature ci sono?
0: Nel mio Emirato passi dai 30 gradi del mio Emirato ai 37 gradi giù in pianura tranquillamente, con bombe d'acqua, grandinate di notte, e la mattina fa di nuovo caldo e ancora più afa. Per cui siamo messi tutti sotto questa bolla di aria africana.
1: Sì,
0: e speriamo sia una bolla, perché se fossero quelle di Mina che erano blu, le mille bolle blu. È sempre un piacere sentirti, veramente. Non posso dirti ti mando un caldo abbraccio, ti mando un fresco abbraccio, ok?
1: Sì, è meglio.
0: Ecco, e ricordati che sei sempre nel mio cuore. Sei veramente una bella donna, dentro dico, perché fuori non ti ho mai visto. Sei veramente una bella donna, grazie di cuore.
1: Grazie,
0: buon caldo.
1: Grazie.
0: Ciao bella, ciao.

0: Cara nonna Lu, basta chiedere e qui abbiamo un Ed Sedaka. Pronto?
1: Pronto, che bella canzone che ha messo.
0: Hai sentito?
1: Come bella.
0: Chi sei?
1: Mi ricordi i miei 20 anni.
0: Come ti chiami? Presentiamoci.
1: Io mi chiamo Idilia.
0: E chiami da?
1: Da Busseto, Parma.
0: Da Busseto, mamma mia. Io venivo sempre a Roncole Verdi, che non è lontano.
1: No, no, sono qua 3 chilometri.
0: Esatto, perché quando tu non eri ancora nata, c'era una radio che si chiamava Radio Malvisi.
1: Sì, sa quanti anni ho io?
0: 86 e 6 mesi, 85 e 6 mesi. Allora, ai tempi in cui io venivo a trasmettere a Radio Malvisi, tu c'eri.
1: Radio Malvisi, altro che, sì, se me la ricordo.
0: E poi è una zona che io adoro perché si mangia troppo bene e si beve un lambrusco meraviglioso.
1: Sì, si mangia bene. A Busseto abbiamo una salsamenteria che si mangia molto bene.
0: Molto bene. Ma è la prima volta che mi chiami?
1: No, io chiamo Mario delle volte.
0: Gli hai fatto le corna oggi.
1: Sì, ma non si può mai parlare perché sei sempre disturbato, sempre.
0: No, io ti sento bene.
1: Sì, qua si sente molto bene. Infatti io a volte guardo nel 96, ma adesso vedo che non si vede più niente, loro mi sono girate di qua.
0: Brava.
1: Io vivo di questa musica.
0: Perfetto, e io quindi...
1: Io sono in casa con l'aria condizionata, ho 23 gradi,
0: brava,
1: sono nel divano e sto da Dio. Dica faga ketchup.
0: Allora, io ti dico una cosa, grazie del regalo che mi hai fatto, per essere la prima volta che mi hai chiamato, e quindi ti lascio ascoltare la tua canzone preferita.
1: Sì, no, la mia canzone preferita non ho un'altra io.
0: Sarebbe?
1: Voglio l'immensità di Johnny Lorelli.
0: Allora, oramai io ho un programma pieno, però magari domani faccio un nodo a fazzoletto e mi ricordo di te, ok?
1: Sì, va bene, grazie.
0: Grazie e un bacio grande. Ciao.
1: Grazie, ciao.

0: Pam, pam, pam. E così insieme a Nel Sedaka abbiamo involontariamente, era comunque in scaletta, accontentato anche la nostra nonna Lu e naturalmente anche la nostra amica che ci ha appena telefonato, mentre la penultima telefonata veniva dalla Calabria. E io ovviamente ringrazio questa amica che è veramente dolcissima, che ha imparato, non è da tutti, e capisce che tutto sommato la nostra radio col telefonino la senti dappertutto. Pronto?
1: All this what God is very smashed, yes.
0: Good morning
1: and then good afternoon, but good radio with this jockey, with this jockey, very, very exceptional.
0: I'm so glad for your word.
1: I'm so glad to speak, But c'è anche, vedi, ok, Errol, che bello, inserire, programmare questa canzone, perché guarda, questi motivi, noi abbiamo Mario Gregorio che è una colonna di Super TV, ma voglio dirti, sono sempre belli. Intanto saluto la signora di Busseto, che piacere sentire questa signora anche.
0: Nuova, sì.
1: Ecco, davvero. E io già, l'ho già sentita però, e la conosco già.
0: Lei mi ha già detto molto... che chiama Mario e che per, mi chiamava per la prima volta. Sì.
1: È verissimo, è vero, infatti io la conosco e la saluta, e la saluta un po' anche a nome di tutti. Ma volevo dirti che bella anche il tuo incontro percorso radiotonico. Io amo queste smash hit americane, tu lo sai. Oggi faccio io il John Travolta, ieri è stato veramente insomma, anche tutti i giorni.
0: Vero, è festa.
1: Però è stato molto bello, Grease. Mi ricordo di averlo visto al cinema. Al cinema all'Aperto Moulin Rouge, ero ragazzino, ma... siamo usciti tutti di là, casati anni 50, che non ti dico.
0: Hai voglia, con la brillantina.
1: Sì, mio padre l'ha usata poco, però in Italia ce n'erano due. C'era il Brill Cream, che era americana, richiamava Brill Cream americana, però l'Italia aveva la brillantina Linetti.
0: Che faceva che anche Carosello, quella.
1: Ma certamente era l'ispettore Rock, che doveva avere delle caratteristiche per cui lui non sbagliava mai, ma negli ultimi 30 secondi, togliendo il cappello, diceva no, anch'io ho sbagliato, non ho usato la brillantina Linetti.
0: Esatto.
1: Quando non è che... però diciamo che dava l'acconciatura degli anni 50-60 quel fascino, cioè lucente, che richiamava molto le pettinature che andavano di moda in quegli anni.
0: Se hai presente i ciuffoni, ce l'aveva anche Bobby Solo il ciuffone.
1: Ma certamente, ma addirittura richiamavano i Teddy Boy americani.
0: Esatto, Teddy Boy, esatto, esatto.
1: E poi naturalmente in Italia. L'altro giorno ho letto che Marisa Alasio ha compiuto un'età certa. Parecchi anni. Lei è stata una delle prime Miss Moretto. E ha fatto Poveri Mabelli, che era un film senza tante pretese, con Maurizio Arena, eccetera, la Lorella De Luca e tante altre, che venivano tutte l'estate al Moretto. E io quando ascolto queste canzoni, mi viene in mente Mario Berrino, il creatore del Moretto, che diceva, queste canzoni dovranno esserci sempre, o sempre, come si dice, sai, con la E larga, perché sono parte della storia della nostra... questa è americana, anche se Nil Sedaka era britannico poi, ma era la contrapposizione italiana di Polanca.
0: Esatto.
1: Tu ascolti Polanca e ti vengono in mente gli anni 50, subito ti vengono in mente. E quindi ecco, io ti ringrazio anche di questa programmazione e da grande esperto e professionista quale sei, dopo che ha chiamato la signora di Busseto, tu hai fatto ripartire il brano. L'hai fatto ripartire, questo l'hai fatto tu, perché l'hai fatto ripartire, si dice ripartire.
0: No, non lo so, io avevo in testa questo programma. Agostino, te lo dico francamente, non ci credeva molto perché dice esula completamente dal resto della programmazione e adesso Agostino è lui il primo a dirmi hai vinto tu.
1: Certo, sì, certamente, poi Agostino comunque è un tale scout e io so che ha una grande passione per la musica, per quello poi è nato Radio Super, ma comunque veramente un bellissimo programma. Il mio tempo è scaduto e io vorrei ricordare una canzone, Little Devil, di Nilse Daka, che in italiano avevano tradotto con esagerata, e dicevano
0: ciu ciu ciu ciu sei per me esagerato,
1: esagerata, certo. Va bene, il mio tempo è scaduto, un saluto caro dal Giaguaro.
0: Ciao Giaguaro, ciao, la tua prossima è tutta per te, ciao.
2: It was a moonlit night in old Mexico. I walked alone between some old adobe haciendas. Suddenly, I heard the plaintive cry of a young Mexican girl.

0: E vediamo chi vuole ballare il twist con me. Pronto?
1: Pronto, Giorgio? Ciao, sì. Sono Gianna.
0: Gianna da Mairano. Da Mairano, che bella Mairano, mi piace. Gianna, ciao.
1: Ciao.
0: Come va?
1: Non è tuo Mairano di Brescia, eh?
0: Ah, Mairano, no.
1: Di Colina.
0: Che è in provincia di?
1: Pavia.
0: Pavia? Ah, quindi sei una pavesina.
1: Io sono in Collina, non sì. Sono dalle tue parti.
0: Come va in Collina? Si sta un po' meglio o è uguale?
1: No, c'è caldo, però non si sta male, no.
0: Magari verso sera?
1: Verso il temporale ieri.
0: Anche qua?
1: Poco. Ma poco poco.
0: Ma troppo
1: zone.
0: Troppo poco.
1: Troppo poco, qua da me sì.
0: Ma scusa una domanda, perché io purtroppo sai, una certa età e ho poca memoria. Ci siamo già sentiti noi?
1: Sì.
0: Ah no, basta,
1: oltre
0: ecco.
1: Che...
0: Sì, sì. Però, sì, sì. Però mi fa piacere.
1: Io ti volevo chiedere una cosa.
0: Dimmi.
1: Come mai Sonia e così non c'è più, non fanno più le trasmissioni di vendita?
0: Affermati. Tu sai in che mesi siamo? Luglio, agosto. Ci stiamo alternando tutti a fare le ferie.
1: Ah.
0: Per cui...
1: No, sì, a giugno c'era ancora, ma non si vedeva però.
0: No, no, io l'ho vista, no, no, ti dico, ti garantisco io, non c'è neanche bisogno che mi informi, che non più di 2 o 3 giorni fa c'era, ecco, dopo, ripeto, stiamo tutti scaglionando le ferie, perché è giusto
1: sì,
0: che anche noi...
1: io giro sempre su questo ecco. Canale, scusami se ti interrompo, però sentivo la vendita dei prodotti, però non si vedevano, e poi lunedì, poi non ho più visto nessuno, ho detto, ma ti sembra una bacciana... È giusto fare le ferie,
0: sai, noi amiamo il nostro lavoro, ma siamo terribilmente umani, quindi abbiamo bisogno di staccare. Poi ti dirò una cosa, credimi.
1: Ma ci mancherebbe altro.
0: Ti dirò una cosa, che magari uno la tira anche un po' di più, ma sta facendo questo caldo dal 1° giugno e siamo tutti stanchi veramente. Per
1: sì.
0: Cui anche chi ha programmato le ferie in agosto, anche chi voleva andare in agosto dice scusate non ce la faccio arrivare ad agosto, abbiamo anche noi una certa età.
1: No, ma nel senso di dire che anche se non va via, però starsene a casa sua.
0: Esatto, esatto,
1: meglio,
0: esatto.
1: Avere un impegno di stare lì 3 o 4 ore, basta.
0: Comunque ti ripeto, è in ottima salute, sta bene e te la saluto.
1: Va bene,
0: okay.
1: Ci vedremo a settembre.
0: No,
1: senti, mi metti una canzone di Mario Tessuto, Lisa dagli occhi blu?
0: Senza le trecce la stessa non sei più.
1: Sì,
0: se riesco perché ho 20 minuti ho già, volentieri. Se no sappi... che domani sei la prima, se ce la faccio ancora oggi, ok?
1: Io le trecce non le ho più.
0: Neanch'io, guarda, i capelli li ho dimenticati da giovane.
1: No, ma ti ho visto, ti ho visto che sei pelato.
0: Dove mi hai visto?
1: Una sera da Mario.
0: Ah, certo, no, non è che sono pelato, sono mancante di capelli.
1: Allora cosa vuol dire? Non vuol dire niente.
0: È vero, non è un capello che fa un uomo.
1: È senso di dire che uno se piace anche il pelato.
0: Esatto.
1: Non c'è problema.
0: Poi io adoro anche i pelati, i pomodori, per cui... Ti voglio bene, ti mando un bacio.
1: Ciao.
0: Un bacio grande, ciao.
1: Ciao.
2: How come you leave me all alone? Hey, Rosita, I have to go shopping downtown for my mother. She needs some tortillas and chili peppers.

0: Beh, credo che sia uno dei twist più twistati al mondo insieme a Diana, mamma mia che ricordi. Però qui il tempo, mi rendo conto, sta un attimino volando.
1: Messaggio promozionale.
0: E allora, se non vedi l'ora di andare in vacanza, se non vedi l'ora che si rinfreschi, se non vedi l'ora di mangiare qualcosa, se non vedi l'ora, vuol dire che devi prenderti un paio d'occhiali. Ma di questo ne parliamo tra poco. Pronto?
2: Chiedo scusa a tutti. Questo è Pat Boone, il grande Pat Boone di Love Letters in the Sand, ma in italiano Peppino Di Capri per la Carisch e Johnny Dorelli per la CGD. Ricordiamo anche Johnny Dorelli, eh?
0: Allora, non ridere, è la prossima canzone di Johnny Dorelli.
2: Arco, cos'è, ecco. Di Johnny Dorelli, cos'è?
0: Mi hanno chiesto l'immensità.
2: Ah, ecco. Beh, qui c'è Don Bacchi, Johnny Dorelli è nato a Mesa, e naturalmente era figlio di un cantante italiano emigrato in America, bravissimo, era tenorile, e devo dirti che quando io ho sentito Pat Boone, altro ragazzo, mi è venuto in mente Johnny Dorelli e naturalmente il nostro Peppino Di Capri.
0: Ovvio.
2: Poi l'hanno cantato in altre lingue, ma veramente in Italia. Sai che in Balera, prima dello stacco dell'orchestra,
0: sì?
2: Si faceva il twist, i tre twist. C'era le Twist Again, naturalmente questo di Speedy Gonzales Twist, e poi a volte c'era Peppermint Twist, si faceva
0: The Peppermint Twist,
2: Tiger Twist, sì. Quando invece ballava mia madre in sala da ballo, il twist non c'era ancora, perché è venuto dopo di quando ballava lei.
0: Certo.
2: È arrivato nel... Ecco. Chiedo scusa a tutti, ciao.
0: Grazie per la tua immensità,
2: ok? Anche la tua.
0: Ciao.

0: Un giorno troverò qualcuno che divida con me questa grande immensità. Pronto? Ah no, aspetta, devo schiacciare il pistolino. Pronto?
1: Grazie della canzone che mi ha messo. Signore di Busseto, grazie.
0: Ogni promessa è debito, ok?
1: Questa è musica, questa.
0: Grazie a te.
1: Questa è musica.
0: Ti voglio
1: grazie,
0: bene.
1: Grazie,
0: ciao,
1: grazie,
0: ciao.
1: Grazie, ciao.

0: Messaggio promozionale.
1: Ed eccoci anche oggi a parlare di occhiali perfetti, ottica Zanetti. Mi hanno chiesto la canzone Lisa dagli occhi blu. Non so perché, quando ero bambino c'era una teoria, non so, io questo dovrei chiederlo però al dottor Zanetti, se è vero che chi ha gli occhi chiari sono più sensibili a chi ha gli occhi scuri. Io li ho azzurri e sono belli, lo so, grazie, non dovete dirlo. Tutti e due azzurri, mi raccomando. Questo però lo chiederò a Walter, se è vero o è una teoria che l'occhio chiaro è più sensibile rispetto ad altri occhi. Io però posso darvi una certezza, che gli occhiali perfetti li trovi da Ottica Zanetti per tutti i colori dei vostri occhi, ma soprattutto per tutte le problematiche che potete avere. Vi sottoponete a un test visivo computerizzato e lì l'apparecchiatura vi legge i vostri occhi con tutte le problematiche. Se state lì a prenotare la visita tra 6-8 mesi, intanto vi aggravate. Qui invece ve la fanno subito e soprattutto con grande soddisfazione. Io non ho avuto la stessa soddisfazione della visita che ho fatto ovviamente da un ottico qui in un ospedale vicino. Me ne date molte di più il mio amico Zanetti, che mi ha fotografato e mi ha proposto anche le soluzioni. Due punti vendita, uno a Iseo in via Campo, 72 in Riva al Lago, potete arrivarci anche con il vostro yacht, e c'è ampio parcheggio anche per le macchine, per le biciclette, potete arrivarci anche a piedi. Il telefono 030 98 22 020. L'altro negozio invece è in via Duomo 49 con telefono 72 54 085. E cosa importante, se vi presentate a nome di Radio Super avrete un trattamento eccezionale, per cui occhiali perfetti, ditelo voi, Ottica Zanetti.
0: Fine messaggio promozionale.
1: E noi invece andiamo, siccome ci vedo bene e vedo il telefono che suona, andiamo a collegarci con la prossima telefonata. Sì, no, fammi, no, c'è. Pronto?
2: Giorgio.
1: Dimmi.
2: Ascolta, io ho gli azzurri. Sì. Agli effetti è molto vero.
1: Ma fermati. Prima, come sempre, presentiamoci. Tu sei...
2: Sono Gianna, la chiamo prima per chiederti l'iso dagli occhi
1: lo,
2: blu.
1: Lo so, però sai, è bello che anche gli ascoltatori si ricordino il tuo nome. Ecco.
2: Allora, sto dicendo che i miei occhi sono azzurri come il mare, più.
1: Ok.
2: E quindi il mio professore ha detto che c'è più probabilità di uno che gli occhi marroni che abbaglia il sole da fastidio.
1: E quindi è vero.
2: Però io ho anche la macula. Ma senti un po', questo Zanetti qua è nuovo, perché prima ce n'era un altro.
1: No, allora, questo è un amico mio che c'è da 60 anni sul mercato e ha deciso, gli ho detto io, fai un po' di pubblicità, dice ma lavoro già tanto, fa niente, gli ho detto io ho gente anziana che ora che sta lì andare a programmare la visita, gliela danno tra 6-8 mesi, ti danno una risposta che non dice niente, mentre lui con questa macchina che viene dall'America ti fa un'analisi dell'occhio istantanea, gratuita tra l'altro, gratuita.
2: Senti, io sento male però.
1: Mi senti male?
2: Sì.
1: Però ripeto...
2: Sto dicendo che io ai tempi avevo telefonato l'altro lì a Brescia.
1: Sì.
2: Ecco, ma non so, mi ricordo più come si chiama. Però io ho talmente tanti chilometri da fare per venire lì.
1: Certo.
2: E adesso questo qua per me mi è nuovo, Zanetti.
1: Non ho mai
2: sentito.
1: Allora, uno sponsor nuovo però c'era 60 anni, sia a Cazzago che a Iseo.
2: Ah.
1: Ecco, per cui...
2: Ma dalla visita che hai fatto tu,
1: sì,
2: è andata bene... Hai dato gli occhiali?
1: No, allora, io sono andato lì perché mi avevano già riscontrato un'eredità di mia mamma, la maculopatia secca, che tu sai non guarisce. Ok.
2: Ah.
1: Poi cominciavo ad avere problemi a leggere e compravo gli occhiali in farmacia e sono andato da lui e mi ha detto assolutamente no, perché tu gli occhiali da farmacia hai preso quelli da 3 diottrie e sono troppo, quelli da 2,5 non ci vedi, però perché a te manca 2,75, quindi ci vuole la lente giusta, E quindi ti dirò, e mi ha detto, e inizi a vederci poco anche da lontano. Inoltre mi ha detto, si sta iniziando a fare una cataratta, però questa aspettiamo e quando sarà il tempo andrai dal tuo medico a fare l'impegnativa per farla togliere. Però dice, per quella hai preso. No, guarda, è veramente bravo.
2: No, io le cataratte le ho fatte tutte e due, però la maculopatia e la retina che adesso è ferma lì. Però sto dicendo che vedere da vicino devo continuare avanti e indietro con un paio di occhiali con gli altri.
1: Certo.
2: E continuare a cambiare e vigilare le scale. Vabbè, comunque adesso poi più avanti, non adesso sicuramente, magari vengo lì. C'è tanta strada da fare per me, perché sono 300 chilometri.
1: Però sappi, tu gli fai presente da dove sei partita e che vieni a nome di Radio Super e vedrai che avrai un trattamento che ti farà recuperare almeno i soldi della benzina. Ok?
2: Va bene. Lasciamo passare questo
1: caldo. No,
2: qua.
1: Scusa, lascia passare il caldo, eccetera, eccetera. Quando vorrai senza impegno, Zanetti ti aspetta, ok?
2: Va bene.
1: Ti mando un bacio grande. Ciao.
2: Grazie. Ciao.

0: Correva il 1972 quando l'edizione dell'Eurovision Song Contest fu vinta da questo gruppo inglese New Seeker con questo brano Big Steal or Borrow, composta l'anno prima, un po' come gli ABBA. Il pezzo funzionò molto molto bene, però loro non durarono quanto gli ABBA. Saluto la mia amica Loretta, ma visto che hai fatto tanta pasta, ma perché devi mangiarla tutta? Tienene via un pochino per il tuo Giorgino. E al tuo maritino stasera, quando lo vedo, gli tiro le orecchie, perché quando ce vo, ce vo. Lo sai, vero?
1: Messaggio promozionale.
0: Salutiamo anche oggi lo sponsor ufficiale del nostro programma, ovvero sia la GFP RAC di Palini Nicola, che ha sede naturalmente qui a Polaveno in provincia di Brescia, il nostro sponsor ufficiale. Nicola, ti ringrazio per l'invito a mangiare lo spiedo domenica, ma col caldo che fa evitiamo, rimandiamo la nostra grigliata magari a lunedì, martedì, ma non sono qui a parlarvi delle grigliate, perché GFP è specializzata naturalmente in componenti meccanici per l'elettronica. C'è un catalogo scaricabile dal sito dove trovate delle bellissime immagini dell'azienda con i vari reparti di lavorazione, c'è l'intervista fatta a Nicola e c'è naturalmente tutto il catalogo dei pezzi che vengono prodotti. E allora, una delle 5 aziende migliori in Italia in questo settore, affidatevi con fiducia alla qualità e naturalmente anche al rapporto prezzo. GFP RAC la trovi in via Artigiani 40 a Polaveno in provincia di Brescia con telefono 030 84 453. Ringrazio ancora l'amico Nicola e ti auguro una buona giornata. Ah, devo mandare questo, certo, lo so, lo so.
1: Fine messaggio promozionale.

Questo per dirvi che il Giorgio Conti Show è giunto al termine, sono arrivate le mie coriste a portarmi via, ma ritorneremo domani puntuali dalle 12 alle 14. Infatti scattano le 14 in questo istante, pubblicità e poi linea allo studio centrale. Grazie a tutti voi, siete stati infinitamente meravigliosi, anche oggi vi voglio veramente bene.

0: Radio Super pubblicità. Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
1: Le 14 e un minuto.

0: la pubblicità.
1: Sono le 14 e 2 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: La tua musica.
1: I tuoi amici.
0: È Radio Super.
2: Sono le 14 e 49 minuti.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabbini.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Sono le 15 e 39 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Questa è Radio Super.
1: Sono le 16 e 16 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: La tua musica.
1: I tuoi amici.
0: È Radio Super.
2: Sono le 16 e 57 minuti.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Questa è Radio Super.
1: Sono le 17 e 41 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Celebriamo con gioia e con gratitudine la solennità della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo. Lo facciamo sapendo che Maria è madre per davvero. Maria ci ama per davvero. E allora con questa Santa Eucaristia vogliamo dirle grazie, così come vogliamo ringraziare il Signore per questo dono, il più prezioso che ci ha fatto. Iniziamo allora chiedendo perdono di tutti i nostri peccati. Signore, via che riconduce al Padre, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Cristo, verità che illumina i popoli, Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Signore, vita che rinnova il mondo, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Gloria.

0: Preghiamo. Assisti i tuoi fedeli, Signore, nel cammino della vita e per l'intercessione della Beata Vergine Maria, nostra Madre e Regina, fa che giungiamo felicemente alla Santa Montagna Cristo Gesù, nostro Signore, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal primo libro dei Re. Elia si recò alla cima del Carmelo. Gettatosi a terra, pose la faccia tra le proprie ginocchia. Quindi disse al suo ragazzo: «Vieni qui, guarda verso il mare». Quegli andò, guardò e disse: «Non c'è nulla». Elia disse: «Tornaci ancora per 7 volte». La 7ª volta riferì: «Ecco, una nuvoletta, come una mano d'uomo, sale dal mare». Elia gli disse: «Va a dire ad Acab, attacca i cavalli al carro e scendi, perché non ti sorprenda la pioggia». Subito il cielo si oscurò per le nubi e per il vento. La pioggia cadde a dirotto. Parola di Dio. Ti seguiremo dovunque ci condurrai, Vergine Maria. Ti seguiremo dovunque ci condurrai, Vergine Maria. Signore, chi abiterà nella tua tenda? Chi dimorerà sul tuo santo monte? Ti seguiremo dovunque ci condurrai, Vergine Maria. Colui che cammina senza colpa, agisce con giustizia e parla lealmente, non dice calunnia con la sua lingua, non fa danno al suo prossimo e non lancia insulto al suo vicino. Ti seguiremo dovunque ci condurrai, Vergine Maria. Ai suoi occhi è spregevole il malvagio, ma onora chi teme il Signore. Ti seguiremo dovunque.
2: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Galati. Fratelli, quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo Figlio, nato da donna, nato sotto la legge, per riscattare coloro che erano sotto la legge, perché ricevessimo l'adozione a figli, e che voi siete figli, ne è prova il fatto che Dio ha mandato nei nostri cuori lo Spirito del suo Figlio che grida «Abba, Padre». Quindi non sei più schiavo, ma figlio. Se poi figlio, sei anche erede per volontà di Dio. Parola di Dio. Ci alziamo per il canto della sequenza. Possiamo seguire il testo in italiano al numero 411.

In quell'ora stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria di Cleofa e Maria di Magdala. Gesù allora, vedendo la madre e lì accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: «Donna, ecco tuo figlio». Poi disse al discepolo: «Ecco tua madre». E da quel momento il discepolo la prese nella sua casa. Parola del Signore.

Non so se ci siamo mai chiesti a quali saranno i nostri pensieri in occasione dei nostri ultimi giorni, dei nostri ultimi momenti, quando in qualche modo ci troveremo a salutare i nostri cari per un altro viaggio. Perché ci viene spontaneo pensare che quelli saranno dei pensieri importanti, ogni parola avrà valore, lo abbiamo magari sperimentato in occasione della morte di un nostro parente, di una persona cara. Perché provo a partire da qui per la riflessione che vorrei fare insieme con voi oggi, per capire il senso della festa che stiamo celebrando, perché il Vangelo che la liturgia ci propone ci offre le ultime parole che Gesù ha pronunciato prima della sua morte, le più importanti, le più care, che ci permettono però anche di capire quello che il Signore stava pensando in quei momenti, pur drammatici, pur sofferti tremendamente. Cosa aveva nel cuore Gesù? Aveva nel cuore sua madre e noi, i suoi pensieri più cari, tanto da affidarci reciprocamente gli uni all'altra, a Maria. Perché abbiamo appena ascoltato il racconto del Vangelo di Giovanni, in poche righe, ma decisive, profondissime, come innanzitutto Gesù abbia voluto affidare Giovanni a Maria. Giovanni è la figura del discepolo, è la figura di ciascuno di noi, è la figura della Chiesa in quel momento che viene affidata alla madre. E noi possiamo dire che Maria è stata fedele a questo compito, perché proviamo a immaginare quale sarebbe stata la storia della Chiesa senza Maria, a cominciare da tutto quello che è finito nei Vangeli dei suoi racconti personali. Noi di Gesù sapremmo molto meno se Maria non avesse in qualche modo condiviso con gli evangelisti quello che aveva visto, quello che aveva capito, anche quello che non aveva capito, ma tutto ciò che di Gesù in qualche modo aveva compreso. E poi proviamo a immaginare una storia della Chiesa senza tutto quello che Maria ha permesso di capire a livello dei dogmi. Gesù, vero figlio di Dio, ma anche vero figlio dell'uomo, nato realmente da una donna. Chi altro l'avrebbe potuto raccontare se non chi l'aveva messo al mondo? E poi proviamo a pensare alla storia della Chiesa senza tutta quella incredibile storia di apparizioni mariane. Noi siamo in un luogo in cui Maria è realmente apparsa, ma in quanti altri luoghi, in quante altre occasioni Maria ha deciso di farsi presente per chiamarci alla sequela di suo figlio? No, sarebbe davvero un'altra storia, la storia della Chiesa senza Maria. E questo, sapete da cosa è dipeso? Da quelle parole santissime, da quelle parole con cui Gesù ha affidato il suo discepolo alla madre. Ma viceversa, e in quell'occasione accade anche una seconda cosa, cioè che Gesù affidi Maria a Giovanni, affinché Giovanni la prenda in casa sua.

se ne prenda cura. E la Chiesa prova a farlo, prova ad onorare Maria rendendola realmente presente nella sua vita, perché anche qui, come sarebbe diverso accostarsi ai sacramenti senza la cura materna di Maria? Come sarebbe diverso pregare se a pregare non ci insegnasse la Madre di Gesù? Sarebbe tutto completamente diverso provare a vivere la fede senza di lei. E allora qui ci potremmo fare una prima domanda. Quanto è vero che io, la Madre di Gesù, l'ho presa in casa mia, nella vita della mia famiglia, nella vita del mio cuore, nella realtà delle mie scelte? Oggi il Signore ce lo domanda. Ma poi un pensiero, e facciamo un secondo passaggio un po' più specifico, oggi non possiamo non farlo, con riferimento a quello che Maria significa per il Carmelo, per l'ordine carmelitano, per, in senso più ampio, tutta la famiglia che in qualche modo vive il carisma di questo ordine. Perché sappiamo che sin dalle loro origini i carmelitani scelsero Maria come patrona, come madre, addirittura come sorella. Sentirono questa pretesa umile, ma anche reale, di potersi riferire a Maria come al loro tesoro, come alla loro fondatrice. Normalmente ci si rifà a un fondatore, a una figura concreta. La particolarità del Carmelo e della sua nascita è che non c'è un fondatore, perché i primi carmelitani dissero: no, noi veniamo da lei ed è lei che onoreremo come nostra origine. E di conseguenza, nel momento in cui chiesero poi una regola di vita alla Chiesa, la ispirarono a Maria. Potremmo dire, rendendo un po' sintetico questo concetto, che Maria è la regola del Carmelo e di chi vuole vivere il suo carisma. Un autore antico si esprimeva così, in modo molto bello: ti abbiamo tanto atteso, o madre, trasforma noi in te e la nostra vita nella tua. Sentite tutto il desiderio, il senso di una reciprocità d'amore tra chi si affida completamente a lei e in qualche modo vuole assomigliarle. E allora qual è il segno più concreto di questo affidamento e che in particolare in questa festa ricordiamo? È il segno dello scapolare. Scapolare che letteralmente è un abito, o meglio è la riduzione dell'abito carmelitano. Avete presente quella parte del nostro abito di frati che noi portiamo sia davanti al petto che dietro alle spalle, proprio perché è destinato a coprire la persona e in senso spirituale a proteggerla. È quello il segno dell'affidamento alla madre, che però poi viene offerto, viene esteso a ogni persona che a lei voglia affidarsi. E la Chiesa ha preso molto sul serio questo segno, in qualche modo credendo che venisse dalla Madre di Gesù, fino ad attribuire il riconoscimento a chi con fede indossa lo scapolare di alcuni privilegi. Ovviamente tutti dipendenti dalla fede, non dalla magia, non da qualche altra volontà soltanto umana. È il senso di un affidamento quello che lo scapolare intende esprimere. Ecco perché l'hanno indossato tanti santi, lo hanno indossato tanti papi, ecco perché addirittura lo scapolare ritorna nelle ultime e più importanti apparizioni mariane. Pensate come le apparizioni di Lourdes si concludano proprio il 16 luglio del 1858 e come a Fatima l'ultima apparizione, quella che avrà Lucia, vedrà Maria vestita da carmelitana come Madonna del Carmine. E allora, concludendo, che cosa possiamo dire alla luce di questi accenni che abbiamo provato a fare? Che anche ciascuno di noi è chiamato a prendere davvero sul serio, come parole personali, come parole rivolte realmente a me, a te, a noi, quelle parole sante dette da Gesù
negli ultimi istanti della sua vita. Prendila come madre tua, portala in casa tua, portala e custodiscila nel tuo cuore. E nello stesso tempo dobbiamo sentire come personali anche quelle parole con le quali Gesù ha detto a Maria: prenditi cura di lei, prenditi cura di lui, è tua figlia, è tuo figlio, in ogni circostanza stalle accanto, perché io te li affido. Ecco, oggi è questo che chiediamo insieme a tutto il Carmelo in questa giornata, di poter credere e percepire che davvero Maria è nostra madre, è nostra sorella e amica del nostro cammino.

Professiamo la nostra fede, credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato, secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore dalla vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Rivolgiamo al Padre la nostra preghiera per intercessione di Maria, Madre nostra, e diciamo: ascoltaci, o Signore. Preghiamo per la Chiesa, perché sia sempre custode di questo mistero, cioè della maternità di Maria, che ci racconta della vera incarnazione del Figlio di Dio. Preghiamo. Preghiamo per il Papa, per tutti coloro che sono chiamati a un compito di guida, ad essere pastori, perché siano fedeli con la protezione di Maria al loro incarico nella Chiesa. Preghiamo. Preghiamo per le nostre famiglie, per le loro ferite, per le loro povertà, ma anche per i loro doni, per le loro ricchezze, perché il Signore possa perdonare tutto e benedire tutto. Preghiamo. Preghiamo per tutte quelle situazioni nel mondo in cui l'umanità è ferita, in cui c'è guerra, c'è sofferenza, c'è tradimento del vero senso dell'umano. Preghiamo perché vinca la pace di Cristo. Preghiamo. E infine affidiamo al Signore tutti i nostri defunti e chiediamo a loro di intercedere per noi, perché anche il nostro cammino si possa compiere nella pace. Preghiamo. Chiediamo tutto questo, Padre, per Cristo, tuo Figlio e nostro Signore.

0: Preghiamo, fratelli e sorelle, perché il nostro e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Accogli, o Padre, l'offerta che ti presentiamo nella solenne memoria della Beata Vergine Maria, perché imitando la sua carità nel tuo servizio possiamo unirci intimamente all'opera della redenzione. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: Cosa buona e giusta.
0: È veramente giusto renderti grazie e bello cantare la tua gloria, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti glorifichiamo nella solennità della Vergine Maria, Madre del Carmelo. Umile ancella accolse la tua parola e la custodì nel suo cuore. Mirabilmente unita al mistero della Redenzione, perseverò con gli Apostoli in preghiera, nell'attesa dello Spirito Santo. Madre spirituale di tutti gli uomini, veglia con amore sulla moltitudine dei figli e risplende, segno di consolazione e di sicura speranza, sul nostro cammino verso il monte della tua gloria. In lei, come in una perfetta immagine, noi vediamo realizzato quello che desideriamo e speriamo di essere nella Chiesa. Per questo dono della tua benevolenza, uniti agli angeli e ai santi, innalziamo a te il nostro canto e proclamiamo la tua lode.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Anunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione, nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Pierantonio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della resurrezione, nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, dona

0: Radio Super, la radio amica.
1: Sono le 18 e 58 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Questa è Radio Super.
1: Sono le 19 e un minuto.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Sono le 19 e 28 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

lassù, in un ripostiglio polveroso, fra mille cose che non servono più. Ho visto, un poco logoro e deluso, un caro amico della gioventù. Qualche filo d'erba, col fango disseccato tra i chiodi, ancora pareva conservarlo. Era uno scarpone militare.

0: Questa è Radio Super.
1: Sono le 19 e 39 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabbini.

0: è Radio Super.
1: La tua Radio Super.
2: Sono le 20 e 58 minuti.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Sono le 21 e 39 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

anch'io. No, tu no. Con la bella sotto braccio a parlare d'amore e scoprire che va sempre a finire che piove e vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io, no tu no. Vengo anch'io, no tu no. Vengo anch'io, no tu no. Ma perché? Perché no?

no, ma perché? Perché no? Vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no, ma perché? Perché no? Vengo anch'io, no tu no.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Sono le 23 e 8 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

portavi la bellezza di un mattino, un sorriso nei miei occhi, un sorriso nei miei occhi.

0: Questa è Radio Super.
1: Sono le 23 e 51 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

forse un po' di fatica. Cosa vai a pensare al contrario? È stata una magnifica serata. Sì, una magnifica serata.

Mi ricordo che il nostro discorso fu interrotto da una sirena che correva lontano chissà dove. Io ebbi paura perché sempre, quando sento questo suono, penso a qualcosa di grave. E non mi rendevo conto che per me e per te non poteva accadere nulla di più grave del nostro lasciarci, allora come ora. Ci guardavamo, avremmo voluto rimanere abbracciati ed invece, con un sorriso ti ho accompagnata per la

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: È mezzanotte e 39 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: È l'una e due minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la radio amica.
1: È 1:59.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.